fratelli Dio, quale fallo tua pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri,

0: Elisabetta, a tuo pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: pure scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario a voi.
0: Sei troppo il fè.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte